0: Mi sa che c'è un nuovo.
1: Sento.
0: Perché mi è venuto un po' di tempo in corso da AMC, Fort